0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Siamo nella 13ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della Chiesa oggi ci invita a riflettere sulla ricompensa del Vangelo. Le parole di Gesù sono forti e ci provocano. Infatti, alcuni diranno che sono molto dure, ma Gesù, quando dice cose serie, non lo fa per spaventarci, ma per chiarire le cose, perché alla fine nella vita abbiamo solo due scelte e poche sfumature, il bene o il male, scegliere Dio o quel triste e piccolo io. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, dice Gesù. Gesù ripete per tre volte questa parola, il profeta. E possiamo chiederci, ma chi è il profeta? Il profeta a volte lo immaginiamo come una sorta di mago che predice il futuro, ma questa non è un'idea cristiana, ma un'idea superstiziosa. Il cristiano non crede alle superstizioni, come la magia, le carte, gli oroscopi o cose simili. Alcuni vedono il profeta come un personaggio del passato, esistito prima di Cristo, per preannunciare la sua venuta. Ma Gesù stesso nel Vangelo ci dice che bisogna accogliere i profeti. Dunque, i profeti esistono ancora. E la domanda è, chi sono i profeti? Chi è il profeta? Papa Francesco diceva che ognuno di noi è un profeta, perché con il battesimo tutti abbiamo ricevuto il dono e la missione della profezia, secondo il Catechismo. Il profeta è colui che in forza del battesimo aiuta gli altri a leggere il presente sotto l'azione dello Spirito Santo. Questo è molto importante, leggere il presente, ma con gli occhi dell'eternità, non come una cronaca, ma sotto l'azione dello Spirito Santo, che aiuta a comprendere i progetti di Dio e a corrispondervi. In altre parole, il profeta è colui che indica agli altri Gesù. Il profeta è colui che lo testimonia, che aiuta a vivere l'oggi e a costruire il domani secondo i disegni di Dio. Quindi, tutti siamo i profeti, tutti siamo testimoni di Gesù, perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Il profeta è un segno vivo che indica Dio agli altri. Il profeta è un riflesso della luce di Cristo sulla strada dei fratelli. E allora, tutti possiamo chiederci, io, che sono stato eletto profeta nel battesimo, parlo e soprattutto vivo come testimone di Gesù? Porto un po' della luce di Gesù nella vita di qualcuno? Mi verifico su questo? Mi chiedo, come va la mia testimonianza? Come va la mia profezia? Risplende nella mia vita? Ecco, il Vangelo ci chiede pure di accogliere i profeti. Dunque è importante accoglierci a vicenda come profeti, come portatori di messaggio di Cristo, ciascuno secondo il suo stato e la sua vocazione, e farlo là dove viviamo, in famiglia, in parrocchia, nelle comunità religiose, negli altri ambiti della Chiesa e della società. Lo Spirito ha distribuito doni di profezia nel santo popolo di Dio. Ecco perché è bene ascoltare tutti, diceva Papa Francesco.

0: Oggi, durante l'Angelus a Piazza San Pietro a Roma, Papa Leone XIV ha parlato del distacco che il Vangelo ci chiede e ci spiega il Santo Padre che l'amore è anche perdita. Ed è difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza. L'amore, però, porta frutto solo nel donarsi, quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per far spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo di oggi, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso, e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. E con queste parole di Papa Leone siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: La parola del Signore.

0: Solo tu, solo tu, solo tu. Hai qualcosa, qualcosa di più. Amore, amore, con tutto il cuore. Camera, camera.
1: Ma chi è quello?
2: È Tony Renis.
1: Sì, il cantante.
2: Sì, proprio lui.

0: Coi sono nato, fenta coi ero peggio, una bella gioventù gli è visto. Dispoi mi sono sposato, però sono diventato in nevudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.
1: Pjesma nad pjesmama. Popularna duhovna glazba. Nedjeljom u 22:30 na Radio Pula.